18:25. Vanno catigoso il hanno murnahu narami. E calle 87 42 61 767. Che ruana macchina? Che 87 42 61 767. No, Mualita, no, we're ready, Ramiula.